Joshua. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Let it go.

chayo kona mimbi abanditiva nono wami naye kuchayo kona mimbi abanditiva nono wami naye kuchaya biganya ni momurina.

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.